0: Hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos.
1: La Constitución Conciliare Gaudium
0: La
1: Spes,
0: Constitución
1: dedicando
0: Gaudium
1: il primo
0: et
1: capitolo alla
0: Spes,
1: dignità della persona
0: al
1: umana,
0: dedicar el primer capítulo a la
1: sottolinea che
0: dignidad de la
1: essa è
0: persona
1: base e
0: humana, subraya
1: connessione
0: que esta
1: di
0: es
1: quei valori
0: fundamento y
1: che oggi sono
0: condición
1: più
0: de aquellos
1: stimati,
0: valores que hoy disfrutan
1: ma
0: la máxima
1: necessitano di non
0: consideración,
1: perdere il rapporto
0: pero que
1: con la loro
0: necesitan no
1: divina
0: perder la
1: sorgente,
0: relación con su
1: per
0: fuente divina
1: sottrarsi alle
0: para
1: possibili
0: sustraerse a las
1: distorsioni
0: posibles
1: dovute
0: distorsiones
1: alla
0: debidas a
1: corruzione
0: la
1: del cuore
0: corrupción
1: umano.
0: del corazón humano.
1: Il cammino che ha permesso di evidenziare i tratti e i
0: El
1: diritti
0: camino que ha permitido
1: fondamentali della
0: poner de
1: dignità
0: relieve
1: della
0: los
1: persona
0: rasgos y los derechos
1: rappresenta
0: fundamentales de la dignidad de
1: certamente
0: la
1: una delle
0: persona
1: pagine più
0: representa
1: significative
0: ciertamente
1: della
0: una de
1: storia
0: las
1: umana.
0: páginas más significativas de la
1: Tuttavia,
0: historia humana.
1: il percorso
0: Sin
1: da
0: embargo,
1: compiere
0: el
1: non è
0: camino que queda
1: terminato
0: por
1: e
0: recorrer
1: deve
0: no ha
1: affrontare
0: terminado
1: le
0: y debe
1: contraddizioni
0: afrontar las
1: vecchie e
0: contradicciones
1: nuove che ne
0: antiguas y nuevas
1: impediscono una piena
0: que impiden su
1: attuazione.
0: plena realización.
1: La Chiesa offre con chiarezza il suo contributo,
0: La Iglesia ofrece
1: ricordando
0: con
1: che la
0: claridad
1: dignità
0: su
1: umana
0: contribución, recordando
1: scaturisce
0: que la
1: dall'essere
0: dignidad
1: stesso della
0: humana brota del
1: persona.
0: mismo ser de la
1: Ho
0: persona.
1: avuto modo di
0: He tenido
1: ribadirlo anche
0: ocasión
1: nella
0: de
1: recente
0: reafirmarlo también
1: enciclica
0: en la
1: Magnifica
0: reciente enciclica
1: Humanitas.
0: Magnifica
1: Ogni
0: Humanitas.
1: persona è pensata e
0: Cada
1: voluta da
0: persona
1: Dio
0: está
1: per entrare in una storia di
0: constitutivamente
1: comunione con Lui,
0: hecha
1: con gli altri
0: para las
1: e con
0: relaciones pensada y querida
1: creato.
0: por Dios para entrar en una
1: La sua
0: historia de
1: dignità
0: comunión
1: non
0: con Él,
1: dipende
0: con los
1: dalle
0: demás
1: capacità che
0: y con la
1: possiede,
0: creación. Su dignidad
1: dalle
0: no depende de
1: ricchezze
0: las
1: o dal ruolo
0: capacidades
1: che
0: que posee,
1: ricopre,
0: de las
1: dalle
0: riquezas o
1: scelte
0: del rol que
1: giuste o sbagliate
0: desempeñan
1: che
0: y de las
1: compie,
0: decisiones justas o
1: ma è
0: equivocadas que
1: un
0: toma,
1: dono che la
0: sino
1: precede
0: que
1: e
0: es
1: la
0: un don
1: eccede,
0: que la
1: posto da
0: precede
1: Dio
0: y la
1: come
0: excede, dado
1: espressione
0: por
1: del
0: Dios
1: suo
0: como
1: amore che
0: expresión
1: non
0: de su
1: viene
0: amor
1: mai meno.
0: que nunca falla.
1: L'infinita dignità dell'essere
0: La dignidad
1: umano,
0: infinita
1: dunque,
0: del
1: si
0: ser humano,
1: radica
0: por
1: nella
0: tanto,
1: sua
0: se
1: identità
0: arraiga
1: di
0: en su identidad
1: creatura
0: de criatura
1: fatta ad
0: hecha
1: immagine di
0: a
1: Dio,
0: imagen de Dios,
1: capace di conoscere e di amare il suo
0: capaz de conocer y
1: creatore,
0: amar a su creador.
1: progetto e dono di amore che trascende le altre
0: Proyecto y don
1: realtà
0: de amor
1: create,
0: que trasciende
1: le
0: las
1: quali
0: demás
1: sono affidate
0: realidades
1: alla sua
0: creadas,
1: cura
0: las
1: per
0: cuales están confiadas a
1: governarle
0: su
1: e
0: cuidado
1: servirsene
0: para
1: in maniera
0: gobernarla y
1: migliore.
0: usarla glorificando a Dios.
1: Nella fede possiamo comprendere il fondamento ultimo della dignità della persona,
0: En la
1: in
0: fe podemos
1: quanto il
0: comprender el
1: Figlio,
0: fundamento último
1: rivelando
0: de
1: il
0: la dignidad
1: mistero
0: de
1: del
0: la persona,
1: Padre e del suo
0: puesto que el
1: amore,
0: Hijo, en la misma
1: svela
0: revelación del misterio
1: pienamente
0: del
1: il
0: Padre y de
1: Dio
0: su
1: a se
0: amor,
1: stesso
0: manifiesta
1: e gli
0: plenamente el
1: manifesta
0: hombre
1: la
0: al
1: sua
0: propio hombre y
1: altissima
0: le descubre
1: vocazione.
0: la
1: La
0: sublimidad de su
1: persona
0: vocación.
1: dice sempre relazione,
0: La persona implica siempre
1: comunione,
0: relación, comunión y
1: partecipazione rispetto a
0: participación
1: Dio e
0: con
1: agli
0: respecto a
1: altri.
0: Dios y a los demás.
1: Dunque, un rapporto filiale con Dio
0: Por lo tanto, una
1: Padre
0: relación
1: e un
0: filial con Dios
1: rapporto
0: Padre y una
1: fraterno
0: relación
1: con
0: fraterna
1: Cristo
0: con
1: e con
0: Cristo
1: tutti gli
0: y
1: uomini
0: con todos los seres humanos.
1: esclude chiusure autoreferenziali.
0: Excluye los
1: Essere
0: cierres
1: persona
0: autorreferenciales.
1: significa percepire se stessi come dono da
0: Ser
1: condividere,
0: persona significa
1: crescendo e maturando
0: percibirse a sí mismo como un
1: nell'accoglienza,
0: don que hay que
1: nella
0: compartir, creciendo y
1: reciprocità,
0: madurando
1: nel
0: en la
1: servizio.
0: acogida, la reciprocidad
1: Tale
0: y el
1: dignità è
0: servicio.
1: affidata alla responsabilità di ciascuno. Allo stesso
0: Esta
1: tempo,
0: dignidad está confiada a la
1: essa esige
0: responsabilidad de
1: anche
0: cada uno, al mismo
1: solidarietà
0: tiempo
1: e cura
0: exige también solidaridad
1: reciproca,
0: y cuidado
1: superando le
0: recíproco,
1: numerose
0: superando las
1: falsificazioni,
0: numerosas
1: che
0: falsificaciones y
1: tuttora ne
0: manipulaciones que
1: disturbano la
0: todavía hoy
1: percezione
0: desfiguran
1: e ne
0: su
1: ostacolano la
0: percepción y
1: realizzazione.
0: obstaculizan.